0: Attenzione, la vita cosa mi piace di più?
1: Amor 92.5, solo música romántica.
2: Un cigarro y

0: Yeah, la vita per un piatto in più.
1: Amor 92.5, solo música romántica. Un cigarro y un...